giorno sempre d'intorno in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non oscila. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettine, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettine, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa

ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: uno alla volta, uno alla volta per carità. Figaro, son qua.
1: Figaro,
0: son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tanto quantissimo sono del fulmine, sono il farò della città, della città, della città, della città, della città. Abra un Figaro bravo, bravissimo, abra un Figaro bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

sacrilegio scettro, qual m'incalza orrendo spettro, ti felgrine, oimè, m'afferra.

0: per te insulti ognuno alla tua mente offesa.
1: Alle voci di sangue una difesa.
0: E parli tu, la mente or più non è smarrita. Abdallo, il brando.